0: come se majorati piti bandole.
1: Vivini si alo repato asa come galleto asa gritino asi tafia.
0: Majorano pagan pila jan pa mantene piti.
1: Pikini no rai ma frère.
0: Oui, monsieur, moi aller la caille.